Benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Die dies, es gibt Problemli. Chances erwirkt sur de des Problem, sind gut kass.
1: Hi, schon. Hi. Ich grei quiz. In Möd, in Poin naiv, de me, ma force er präzis quel Möd, tschem pare de desser le vie giuste de fair Musike oder quiz halt mir Möd, de scutsche sun. Es un in a persona ci discuore sur de sie Sentiments so pisers e quella vara meinsch direkt. Schetsche, hey, ed et cent la, in quella cenzun centi sur de mies Problems e imitet del verse body che mies Problems no sun vara meinsch Problems. Perchetsche, er vivi una vita, che er no stilvt seir, Robes, c'è otra lied vezza in lur vita. Ja. Yeah. C'è, c'è, c'è, c'è, mega important de thematiser er ils Privilegs, ent ils Texts, en a dir, ja, est du nu sche bein, et quin tu es tuadles Robes, c'im fem u sche privilegiert.
0: De.
1: In vice versa, et quin sur de mies Problems, c'è de, cun mia vita privilegiert. Privilegierte.
0: Sie meinen, das Lukas als gewinnen nicht geklärt hat. Wir haben ihn nicht teugeln in seinem Text. Der Mann, den ich lue, hey, die Probleme aus nicht. Wegen ihn als bitte sprüdel Sound, nicht prädikativ, sondern seine Kanzun.
1: Der Spätschef hat Musik in Mundart. Es ist ein Lied, wenn du mir der per Widels Text und sie dem Kompliments per Ils Text. Hey. Et quello c'ha ti mega bel per c'è per me schon fitch important c'è message c'è sporta ore con la musica. Hai, precis.
0: Ja. Quindi canzun de di Niev album ein Tag im Herbst in album pi special di as ca fatch speciales causas per quel album c'è as fatch.
1: Also mia idea der war am meiste für ein album c'è tut ist ein Paket. Em de pilot temp de schriver quel album, de nu fer releases durant quel temp, che de propcia quel focus, il schriver chansons, fin che de propcia quelles chansons, che les per quello. Che les erweir almain duas featurings, che de er eintelo, che dis mega bel. E de la fin de decis de fer un live album, de tu quel album, che che iso quel studio album, che x in un mode, o tu quels elements ches rive de fer entel studio e entel is stes moment der quel album sin quisches chansons chi des live su no kun des persones in sembel live in quel moment chi des in oter arrangement chi do in oter sentiment che foer sin de fer un live album che nu tunne un scucel che che hai Quei waren sie fatuas in November entel Globe a Zuz. Yeah. E quid era crei finuose mie eveniment più spektakulär da mie Karriere de Musiker perci ci dere proprio se a quel moment era fitch intensiv ed era x in un mod agito
0: de.
1: Quid era un sentiment che non conosciav più se bain also Che sunne o che jazz concerts de spü en se de spüche de Tredes ans, uni regulär meinsch Konzerts. X und die nun eh spü agito per suner in Konzert.
0: Ja.
1: Ische eh lure der cho agito, ens in Konzert, et seint isch uhuere lebendig.
0: Ja.
1: E quid era er bell.
0: Quest es vini sile idoie de fai live?
1: Facci un interpret PJ Morton, o quel nom, quel fosche R&B, quelles de l'America, et el ha fat un album, et cel ha er fat quel live album, cun quello, per quiste ragion, ed ed hai guardo quel video sin YouTube, e non sei quantes votes, ed er compro quel album sin vinile et tuet. Per me era proprio quell'idea de vanter una persona ent il mondo de musica ci porta ensemble persones per progetti. Projekt.
0: Insadiomidus.
1: E hai quell'idea de portare insieme la lied ci fa musica ensemble, es vengono a conoscere idee su un semplicemente la persona ci scrive le canzoni, e non è essere la persona più cool in quel palco. E conosce sempre già lì ci sono loro strumenti, o loro voce, o c'è bene.
0: Yeah.
1: Cioè, ella è semplicemente portare quelli ensemble, ci fa ensemble bella musica.
0: Yeah.
1: Questo è il bello. E quello che arrivò a farlo, e quello era per me scu, erklärt, che non è l'ultima volta che faccio quello.
0: Cosa per te è che hai in tribuna e sai, ok, io vai us fai in speil? Cosa hai reagato? Vieni nervous?
1: E creiche nus vezze, che vai nervous in quel moment. E crei l'unica roba che faccio in cittadina, che batte che adesso noi in speil, e sai.
0: Shit.
1: Ma in questo lure era ok, e crei una roba di esercizi, di... Nur restare col ciò a quello. Perché c'è. Clear, allora sei là e pensi, oh shit, oh shit. Ma se stai x in un modo, smancere quello e fare un event sul maximum. Senza ir su, non sei 60%, perché c'è il sotto 40% su un'altra là. E quello c'è, è fatto il sbal. Ma mi c'è tanto a capire che su un sbal è magico, te il mangi che. La prossima canzone non c'è bella, scusate adesso no, ma almeno la prossima zieve, è solo da ciò buono.
0: In tutto il autoprojekto, oggi ti va a sagge nemmeno der Jeo Diastra, e la Stiva, e sonne sin Konzert in Stives.
2: Also, liebe Leute, heute gehe ich zum Garnel auf Chur ein Stubenkonzert spielen. Ich bin jetzt, zuerst schon auf die Tour gegangen, um ein bisschen zu skaten, um mich auszutoben. Es war voll scheiße, ich habe an dem Track nicht gestanden. Und jetzt gehe ich spielen. Dann bin ich irgendein Rennen übergestresst, dass ich nicht den Sonnenuntergang verpasse. Und da bin ich jetzt in Chur am Umirren. Passi da rein.

0: Natürlich wie alle Wurst. Grazie Fitz. Grazie per la visita, Kau. Per futur tutto bien, con la musica, un via plagé.
1: Grazie Fitz. Radio Grisha Talk.